0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Quando uno arriva, l'altro se ne va. La risposta è i giorni.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Adriano Celentano. Canzone.

0: Ciao.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 2 e 54 minuti.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Sto parlando da Aosta. Io ascolto Radio Margherita perché è bello ascoltarla. Io adoro Radio Margherita, dovrebbero mettere solo Radio Margherita, Radio Margherita dentro la radio.
1: Radio Margherita, ti adoro anche ad Aosta.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mina.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Marcella.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marcella.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Io domani. Montagne verdi. Tanti auguri.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 3:31.

0: Proteggere i propri dispositivi è fondamentale per evitare furti di identità. Una password sicura può salvarti da conseguenze molto reali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 3 e 53 minuti.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: Domenico Modugno è nato a Polignano a Mare, in provincia di Bari, il 9 gennaio 1928 ed è stato un cantautore, chitarrista, attore, regista, politico italiano. È considerato uno dei padri della musica leggera italiana e uno tra i più prolifici artisti in generale. Domenico Modugno è stato uno dei primi cosiddetti urlatori, il nome attribuito dalla stampa dell'epoca a una corrente canora che ha segnato una stagione musicale in controtendenza alle sonorità melodiche e sdolcinate del passato. Domenico Modugno ha scritto e inciso circa 230 canzoni, vendendo oltre 70 milioni di dischi e interpretato 38 film, nonché recitato in 13 spettacoli teatrali e condotto alcuni programmi televisivi. Ha inoltre vinto 4 festival di Sanremo, il primo dei quali nel 1958 con la canzone Nel blu dipinto di blu. Secondo i dati riportati dalla SIAE, Nel blu dipinto di blu, conosciuta come Volare, è stata la canzone italiana più eseguita al mondo dal 1958 a oggi. Negli anni 50 le sue prime canzoni si rifanno alla tradizione popolare siciliana. Nel 1964 vinse il Festival di Napoli con la canzone Tu sì, una cosa grande. Tutti i critici sono d'accordo nel riconoscerne la carica innovativa e di rottura rispetto al passato di Domenico Modugno. Nei suoi ultimi anni di vita fu anche deputato e dirigente del Partito Radicale. Domenico Modugno muore il 6 agosto 1994 nella sua casa di Lampedusa, in provincia di Agrigento, all'età di 66 anni. Tra i brani più significativi di Domenico Modugno ricordiamo Dio come ti amo, La lontananza, Piange il telefono, Meraviglioso.
1: È vero!

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Domenico Modugno.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di 3D Meteo.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mina.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Tony Del Monaco. Se la vita è così.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 28 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ireneo di Lione. Oggi è l'onomastico di Ireneo. Il nome ha origine greca e significa pace. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 28 giugno del 1919 viene firmato il Trattato di Versailles, che pone ufficialmente fine alla Prima Guerra Mondiale. Lo scioglilingua di oggi è: fila strocca, sciogli grovigli, con la lingua ti cimpigli, ma poi te la sgrovigli, basta che te la pigli. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il matrimonio è il coronamento del sogno di un uomo e di una donna, i genitori della sposa. Ed ora l'aforisma del giorno. Non c'è gabbia più stretta di una mente chiusa. Il consiglio della nonna di oggi è: un rimedio per staccar facilmente i calli è quello di schiacciare uno spicchio di aglio, mescolarlo a qualche goccia di olio d'oliva e stendere questa pasta sul callo. Lascia agire qualche ora e vedrai i risultati. Adesso l'indovinello del giorno. Più è ben fatto e meno si vede. La risposta è il rattoppo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Michela da Calabritto e il proverbio è: stipiti l'umilo quando tieni seta, cioè in italiano significa conserva la mela per quando hai sete, che significa di non sperperare i propri averi perché potresti averne bisogno magari più avanti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Pleonastico. Pleonastico, che costituisce qualcosa di superfluo. Per esempio, un'espressione pleonastica, ridondante, inutile, retorica.
3: Michele Zarrillo, non è finita.
4: Un

0: Celle troppo piene non rieducano, peggiorano. La dignità non si cancella con una sentenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: conta più.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Solo musica italiana, la nostra passione. Con Radio Margherita è pura emozione.
3: Radio Margherita. Tiziano Ferro. Amici per errore.
4: In nessun modo vorrei essere altrove. Non per niente sono ancora qui.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sabina Roccotiello di Genova, Giusy Conte di Gangi, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Davide Lentini di Ragusa, Gino Scaffidi di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. E facciamo gli auguri a Franco Pantina di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, Biagio Conti di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Buon compleanno ad Antonella Pusateri di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Alessandro Cardullo di Palermo. Ma un saluto ed un augurio va anche a Mariangela Novello di Montevago, in provincia di Agrigento, Cesare Bulbo di Vittoria, in provincia di Ragusa, Mariannina Scianchino di Siracusa. Ed infine, auguri a Giuseppe Buondonno di Battipaglia, in provincia di Salerno, e Katia Randazzo di Castelvetrano, in provincia di Trapani. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Borges, a cosa serve? A cosa?

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Francesco De Gregorio.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Francesco De Gregori.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Alice, Atlantide, Pablo, Pezzi di vetro, Piano Bar e Rimmel.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Luca Carboni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 6 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ireneo di Lione.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Detrimento. Detrimento. Voce edotta dal latino detrimentum. Significato: danno, anche in senso morale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ambulare. Ambulare. Dal latino ambulare, cioè camminare. Significato appunto: camminare, procedere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Indecifrabile. Indecifrabile. Significato: difficile da decifrare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Parabola. Parabola. Dal greco parabolè, dal verbo paraballein, mettere in parallelo, confrontare. Significato: narrazione evangelica per similitudine a scopo morale.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Annalisa, maschio.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 6 e 53 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Sabina Roccotiello di Genova, Giusy Conte di Gangi, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Davide Lentini di Ragusa, Gino Scaffidi di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. E facciamo gli auguri a Franco Pantina di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, Biagio Conti di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Buon compleanno ad Antonella Pusateri di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Alessandro Cardullo di Palermo. Ma un saluto ed un augurio va anche a Mariangela Novello di Montevago, in provincia di Agrigento, Cesare Bulbo di Vittoria, in provincia di Ragusa, Mariannina Scianchino di Siracusa. Ed infine, auguri a Giuseppe Buondonno di Battipaglia in provincia di Salerno e Katia Randazzo di Castelvetrano in provincia di Trapani. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: E se fossi un pittore?

0: Che bel rumore.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono nonna Pina, chiamo da Torino. Volevo ringraziare Radio Margherita per la compagnia che mi ha dato. L'ho scoperta da poco e non la cambierò più. Il mio pensiero è questo, rivolto ai politici. Abbiamo delle città che fanno pietà. Abbiamo i carceri pieni di gente con reati minori. Si possono mettere a fare pulizie nelle città, visto che dobbiamo mantenerli noi cittadini in carcere. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ireneo di Lione.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Per giocare a golf non è necessario essere stupidi, però aiuta.
1: L'angolo del sorriso.
2: Le persiane, per loro natura, sono portate ad aprirsi verso l'esterno. Sono gli iraniani che spesso non glielo permettono.
1: L'angolo del sorriso.
2: Una donna ha bisogno di un uomo come un pesce di una bicicletta.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Bere troppi caffè può sembrare innocuo, ma può alterare il sonno, l'umore e la salute cardiovascolare. Impara ad ascoltare il tuo corpo. A volte basta rallentare, non un'altra tazzina.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: palato opposto.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Yeah! Radio Margherita.

0: cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia ma anche al sud e sulle due isole maggiori dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature perché il caldo sarà davvero intenso soprattutto al centro nord con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne. Del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via.

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresse.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Equipe 84. Tutta

0: comoda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 8:21.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 28 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ireneo di Lione. Oggi è l'onomastico di Ireneo. Il nome ha origine greca e significa pace. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 28 giugno del 1919 viene firmato il Trattato di Versailles, che pone ufficialmente fine alla Prima Guerra Mondiale. Lo scioglilingua di oggi è: fila strocca, sciogli grovigli, con la lingua ti cimpigli, ma poi te la sgrovigli, basta che te la pigli. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il matrimonio è il coronamento del sogno di un uomo e di una donna, i genitori della sposa. Ed ora l'aforisma del giorno. Non c'è gabbia più stretta di una mente chiusa. Il consiglio della nonna di oggi è: un rimedio per staccar facilmente i calli è quello di schiacciare uno spicchio di aglio, mescolarlo a qualche goccia di olio d'oliva e stendere questa pasta sul callo. Lascia agire qualche ora e vedrai i risultati. Adesso l'indovinello del giorno. Più è ben fatto e meno si vede. La risposta è il rattoppo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Michela da Calabritto e il proverbio è: stipiti l'umilo pu quando tieni seta, cioè in italiano significa conserva la mela per quando hai sete, che significa di non sperperare i propri averi perché potresti averne bisogno magari più avanti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Pleonastico. Pleonastico, che costituisce qualcosa di superfluo. Per esempio, un'espressione pleonastica, ridondante, inutile, retorica.
3: Noemi. Nostalgia. Non ci

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
0: Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
3: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 9 e 5 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sabina Roccotiello di Genova, Giusy Conte di Gangi, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Davide Lentini di Ragusa, Gino Scaffidi di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. E facciamo gli auguri a Franco Pantina di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, Biagio Conti di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Buon compleanno ad Antonella Pusateri di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Alessandro Cardullo di Palermo. Ma un saluto ed un augurio va anche a Mariangela Novello di Montevago, in provincia di Agrigento, Cesare Bulbo di Vittoria, in provincia di Ragusa, Mariannina Scianchino di Siracusa. Ed infine, auguri a Giuseppe Buondonno di Battipaglia in provincia di Salerno e Katia Randazzo di Castelvetrano in provincia di Trapani. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
2: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 125. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Mina.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 9 e 31 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ireneo di Lione.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta
2: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Angela di Bari, il proverbio è in dialetto barese o picca vanz o assa mang, cioè se uno si sa ben gestire col poco ci sono gli avanzi, invece col molto non c'è neanche quello. Grazie.
5: Allora, io telefono da Palermo, il mio proverbio è in siciliano usazio o può credere di uno, cioè quello che sta bene mangia sempre, può credere alla persona che non ha niente da mangiare. Questo è per i politici. Grazie.
6: Salve, sono Anna Maria e telefono da Milano, anche se non sono di Milano. Il proverbio in dialetto milanese: chi pe pe, chi pe no va pe, che vuol dire chi può fa e chi non si arrangia. Ciao.
7: Buongiorno, sono Carla e vorrei lasciarvi il proverbio in piemontese. Allora, né a tort né a ragion fate mai di te in prigion. Né a torto né a ragione non farti mai mettere in prigione.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 9 e 49 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sabina Roccotiello di Genova, Giusy Conte di Gangi, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Davide Lentini di Ragusa, Gino Scaffidi di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. E facciamo gli auguri a Franco Pantina di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, Biagio Conti di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Buon compleanno ad Antonella Pusateri di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Alessandro Cardullo di Palermo. Ma un saluto ed un augurio va anche a Mariangela Novello di Montevago, in provincia di Agrigento, Cesare Bulbo di Vittoria, in provincia di Ragusa, Mariannina Scianchino di Siracusa. Ed infine, auguri a Giuseppe Buondonno di Battipaglia, in provincia di Salerno, e Katia Randazzo di Castelvetrano, in provincia di Trapani. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora!

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è nato a Tivoli in provincia di Roma il 9 febbraio 1941 ed è stato un cantante e attore, interprete di numerosi successi. Cittadino dello stato di San Marino, nato in Italia ma di famiglia sammarinese da 7 generazioni, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. È stato uno dei cantanti più famosi degli anni 60. I suoi capelli con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato per gli anni 50 di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del re del rock. Ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica, grazie a una passione di famiglia. Le sue prime pedane sono i ristoranti dei Castelli Romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d'arte di Little Tony, come omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno tale successo da indurre Little Tony a rimanere in Inghilterra per alcuni anni. Tra il 1958 e il 1960 incide un notevole numero di dischi singoli di genere rock and roll. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film. Ha partecipato fra il 1962 e il 1967 a diverse manifestazioni. 5 Cantagiro, 2 Disco per l'estate, 3 Festival Bar e 10 Festival di Sanremo, ottenendo buoni piazzamenti. Il primo successo discografico italiano di Little Tony è del 1962 con Il ragazzo col ciuffo. In questo periodo ha inizio anche la sua carriera di attore, in numerosi film musicarelli. Il successo apre a Little Tony la strada per molti paesi, in Europa e in America del Sud. Nel 1969 Little Tony fonda una propria etichetta. Il momento magico sembra però passato, anche se gli anni 60 l'hanno proiettato definitivamente nella storia della canzone italiana. Little Tony muore a Roma il 27 maggio 2013, all'età di 72 anni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ireneo di Lione.

0: città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando...
2: Il cuore.

0: cosa. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sabina Roccotiello di Genova, Giusy Conte di Gangi, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Davide Lentini di Ragusa, Gino Scaffidi di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. E facciamo gli auguri a Franco Pantina di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, Biagio Conti di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Buon compleanno ad Antonella Pusateri di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Alessandro Cardullo di Palermo. Ma un saluto ed un augurio va anche a Mariangela Novello di Montevago, in provincia di Agrigento, Cesare Bulbo di Vittoria, in provincia di Ragusa, Mariannina Scianchino di Siracusa. Ed infine, auguri a Giuseppe Buondonno di Battipaglia in provincia di Salerno e Katia Randazzo di Castelvetrano in provincia di Trapani. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 11 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ireneo di Lione.

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Azzurra, 24.000 baci, Bada bambina, Addio amore, Capelli biondi, E diceva che amava me, Cuore matto, Il ragazzo col ciuffo, Gente che mi parla di te, La fine di agosto, La donna di picche, Lei, La spada nel cuore, Non aspetto nessuno, Lacrime, Quando vedrai la mia ragazza, Mulino a vento, Se tu vorrai, Ogni mattina, Solo per te, Peggio per me, Stasera mi pento, Perdonala, Vento, corri, la notte è bianca, Prega, prega, Viene la notte, Riderà, T'amo e t'amerò, Tante prossime volte, E un uomo piange solo per amore. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.
1: Laura Pausini, Amori infiniti.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Mia Martini, donna sola.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 11:55.

0: trasgrita musica italiana.
1: Elisa, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 12:23.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Lucio Battisti, anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 12:54.

0: un giorno insieme con Mina. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Domenico Modugno. Dio, come ti amo.
3: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Angela e vorrei rispondere all'amico che poco fa in radio ha mandato all'aria il matrimonio dicendo che è colpa delle donne che si vogliono divertire. Beh, io vorrei dire che ci sono anche tanti uomini che si vogliono divertire e non sempre la condizione della donna, anche se sposata, è ottimale. Allora bisogna, io direi solamente a questo amico, cerchiamo di, se è possibile, di maturare nei rapporti, sia l'uomo che la donna, perché anche l'uomo deve capire che la donna è cambiata, soprattutto per gli uomini, mi dispiace dirlo, ma per gli uomini del sud, che non capiscono che la donna non è un possesso, la donna deve essere una compagna per un uomo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura,

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Tutte le ereditiere sono belle,

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Alessandra Amoruso. Bellezza, incanto e nostalgia.
3: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Rosa De Palo e sono di Bari e volevo fare un annuncio. Volevo dire che si dice l'amore, l'affetto, il bene, tutto quello che diciamo può concernere, diciamo, l'amore, ma intanto gli uomini di oggi dove esistono? Che gli uomini sono freddi, insignificanti, distaccati, come sentono una donna o se vede o single se ne scappano. Quindi gli uomini di una volta dove sono? E l'appello è questo che voglio fare per tutti gli uomini che sono indifferenti alle donne che sono sole, se ricordassero. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 13 e 53 minuti.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Adriano Celentano. Ancora.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, chiamo da Pisa. Vorrei rispondere alla signora che poco fa affermava che sulle navi italiane ci sono tanti stranieri e pochi lavoratori italiani. Diceva che gli stranieri hanno voglia di lavorare, mentre gli italiani più di 2 mesi non rimangono perché vogliono tornare a casa. Signora, si informi bene. Ci sono tanti stranieri perché chi gestisce le navi fanno dei contratti fasulli, da fame, come in tutti i posti. Loro ci vanno perché forse nel loro paese è diverso, ma in Italia cosa ci si fa con 2-3 euro l'ora? Mi risponda.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Hai perso in casa qualcosa di molto molto piccolo come una vite o un orecchino? Per cercarla, usa l'aspirapolvere chiudendone la bocchetta con un collan fermato da un elastico. Il piccolo oggetto, invece di essere risucchiato, rimarrà ben visibile sulla calza.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Amate le banane ma maturano troppo velocemente? Avvolgete un po' di pellicola trasparente intorno al picciolo. In questo modo si impedirà all'etilene, il gas prodotto naturalmente nel processo di maturazione, di raggiungere le altre parti del frutto e di portarle prematuramente alla maturazione.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Le scarpe nuove sono troppo strette e fanno male? Per metterle in forma velocemente, indossale con un paio di calzettoni spessi e tienile un po' sotto il getto caldo di un phon. Il risultato sarà immediato.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Salvatore Adamo, accanto a te l'estate.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Telefono da Pescara, sono una guardia zoofila. Vorrei raccomandare a tutti i proprietari di animali, cani, gatti, coniglietti o altri animali, di non lasciare i loro animali sui balconi con le finestre chiuse in pieno sole per tante ore, spesso dalle 13 alle 21. È inutile, è un supplizio inutile e si inquadra tra l'altro nel reato penale di maltrattamento. Quindi se per ipotesi non ci avete pensato, adesso mi raccomando, lasciate 20 centimetri di avvolgibile sollevato che l'animale possa rientrare in casa. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 14 e 57 minuti.

0: Un giorno insieme con Mina. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 125. Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 15:24.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Jovanotti. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

Magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. Ma te che sei? Semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Un parco pulito, una panchina integra, un muro non imbrattato. Il rispetto degli spazi pubblici inizia da te. I beni comuni sono il riflesso del nostro senso civico. Proteggiamoli insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Don Bachi. Poesia. Io.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Carmen, cose così.

0: sette, così.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 15 e 56 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Paola, chiamo da Siracusa. Do un messaggio a tutti. Oh mio signore, non vi abbandonate le persone che soffrono. Pure io ho una piccola qualcosa addosso, pure io. Però non franizzo molto. Mi faccio avanti e mi do coraggio io stessa. Persone che stanno male, non vi scoraggiate. Ascoltate Radio Margherita, che vi dà la vita e l'amore. E sognate con Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 16:23.

0: l'indovinello del giorno.
1: Sono davanti a te, ma non mi vedi mai. La risposta è l'avvenire.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: PFM, impressioni di settembre. Quante

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 16 e 57 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: noi.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Nel corso di quest'ultimo giorno del weekend avremo ancora picchi elevati di temperature che potranno raggiungere anche superare la soglia dei 40 gradi. A questo si uniscono anche elevati tassi di umidità che faranno percepire soprattutto di notte temperature particolarmente elevate tropicali. Quindi per questa domenica avremo massime al sud di 38 gradi, mentre come detto al nord avremo un ulteriore aumento con punte di 40 gradi. Sarà la giornata quindi più calda, con afa elevata ancora per un paio di giorni. Poi a partire da mercoledì possibile cambiamento con un abbassamento della canicola e quindi un ridimensionamento delle temperature che rimarranno comunque sopra media. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con Mina. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: preferita musica italiana.
1: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana che ti riconosco appena, così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Daniela da San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Rispondo alla signora gentilissima di poc'anzi che ha detto che quelle persone ipovedenti, voglio dire, vengono presi in giro, eccetera. Io c'ho un marito ipovedente e funziona così purtroppo, perché la società è brutta e amara. Però io dico una cosa sola, cioè confrontatevi la mattina, perché chi non ha gli occhi non c'ha la vita, chi non ha gli occhi non può vedere un raggio di sole. Se noi possiamo darglielo questo raggio di sole, siamo delle persone meravigliose. Grazie a Radio Margherita che mi dà la voglia anche della vita. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via.

0: con il brano Meraviglioso si sono confrontati oggi i Negramaro e Domenico Modugno.
1: Confronti! Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 17:28.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sindemia. Sindemia. L'insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici prodotti dall'interazione tra due o più patologie epidemiche e che comporta pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione colpita.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stamberga. Stamberga. Dal longobardo Steinberga, composto da Stein, pietra, e Berga, casa. Significato: abitazione misera.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Snello. Snello. Dal franco snell, rapido. Significato: agile e sciolto nei movimenti, magro, slanciato, in senso figurato, essenziale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Geisha. Geisha. Dal giapponese. Significa esperta nella danza, da gei, arte, e sha, persona. Significato: giovane danzatrice giapponese che allieta e intrattiene gli ospiti durante la cerimonia del tè. Per estensione, donna di facili costumi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Gigi D'Alessio, non dirgli mai.

0: essere costantemente connessi non significa essere sempre informati. Scegliere di disconnettersi è un atto di igiene mentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: No.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Maria di Milano. Vorrei fare un appello a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, proprietari di una seconda casa nelle zone marine, che pur essendo chiuse e non abitate per 10 mesi all'anno, i sindaci di questi comuni operano da sempre un'appropriazione indebita riguardo la tassa dei rifiuti, facendoci pagare tutto l'anno delle cifre esagerate e non usufruite, senza contare che non esiste neanche la raccolta differenziata, 2 bidoni e tutto il resto finisce per terra. È ora che si cambino le regole. Propongo di pagare al massimo 2 mesi all'anno come consumi della luce che provano la presenza abitativa. Basta pagare e sopportare abusi e soprusi. Ringrazio tanto Radio Margherita che almeno ci allevia la vita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 17:58.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, sono Milillo Giuseppe, sono un camionista in transito da qui da Napoli e sto ascoltando Radio Margherita e ho ascoltato l'annuncio che ha fatto quella maestra. Io sono un trasportatore che lavora di giorno e di notte, credo che sia un lavoro più estenuante e stressante di quello che fa lei. Lei almeno la notte dorme, noi invece lavoriamo come i cani per essere pagati, altrimenti se non lavori anche la notte ti cacciano via pedate. Ecco cosa fanno i padroni, ci costringono a lavorare come i cani, ti pagano a chilometro, ti pagano a viaggio e se vuoi lavorare è così. E la stessa cosa è il discorso delle pensioni, non possiamo arrivare fino a 65 anni con un lavoro del genere, va a finire che un giorno o l'altro ci appiccichiamo vicino a un pilastro. Grazie signori, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Bobby Solo. Gelosia.
4: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Edoardo Vianello. Abbronzatissima.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 18 e 26 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non ho parlato con mia suocera per 18 mesi. Non volevo interromperla.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma fra le esperienze vuote è una delle migliori.
1: L'angolo del sorriso.
2: È difficile fare delle vacanze intelligenti dopo 11 mesi di lavoro cretino.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
5: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: tutti. Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Andrea e vi ascolto da Castellammare di Stabia. Si parla tanto di banche, banche che truffano i cittadini, e lo Stato che cosa fa? Dà i soldi dei cittadini per aiutare di nuovo una banca che ha perso credibilità. Ma non sarebbe più giusto dare i soldi direttamente ai cittadini, quelli che li hanno persi? Poi fa pagare tutti i danni a questa, e poi far pagare tutti i danni a questa gente ingorda. Così imparerebbero a rispettare le regole. Questo dovrebbe fare un paese serio. Grazie Dalia Margherita, a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Radio Margherita.
1: Vasco Rossi. Cambiamenti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 18:54.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Faccia Nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono la signora Santina e chiamo da Palermo. Volevo rispondere a quel signore che si interessa dei gay, delle lesbiche. Ma che cosa ci interessa? Ognuno della sua farina ne fa l'uso che vuole. Io c'ho un'edicola e c'ho diversi gay, diverse lesbiche, persone normali. Ognuno si fa la sua vita. Che cosa ci interessa? Ma perché non pensano per i fatti suoi? Io c'ho gay che se uno si deve levare tanto di cappello della buona educazione, del garbo, del verso, della vita. Ma che ci interessa? Ognuno si faccia la propria strada. Io nel mio palazzo sono sempre chiusa, non vedo nessuno, quindi non so niente di nessuno.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
5: Marcella.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marcella.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Io domani. Montagne verdi. Tanti auguri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 19:27.

0: Lo zucchero è nascosto ovunque. Imparare a riconoscerlo è il primo passo verso la salute. Ridurre gli zuccheri non è una rinuncia, è un regalo al tuo corpo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 19:54.

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è nato a Tivoli in provincia di Roma il 9 febbraio 1941 ed è stato un cantante e attore, interprete di numerosi successi. Cittadino dello stato di San Marino, nato in Italia ma di famiglia sammarinese da 7 generazioni, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. È stato uno dei cantanti più famosi degli anni 60. I suoi capelli con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato per gli anni 50 di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del re del rock. Ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica, grazie a una passione di famiglia. Le sue prime pedane sono i ristoranti dei Castelli Romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d'arte di Little Tony, come omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno tale successo da indurre Little Tony a rimanere in Inghilterra per alcuni anni. Tra il 1958 e il 1960 incide un notevole numero di dischi singoli di genere rock and roll. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film. Ha partecipato fra il 1962 e il 1967 a diverse manifestazioni: 5 Cantagiro, 2 Disco per l'estate, 3 Festival Bar e 10 Festival di Sanremo, ottenendo buoni piazzamenti. Il primo successo discografico italiano di Little Tony è del 1962 con Il ragazzo col ciuffo. In questo periodo ha inizio anche la sua carriera di attore, in numerosi film musicarelli. Il successo apre a Little Tony la strada per molti paesi, in Europa e in America del Sud. Nel 1969 Little Tony fonda una propria etichetta. Il momento magico sembra però passato, anche se gli anni 60 l'hanno proiettato definitivamente nella storia della canzone italiana. Little Tony muore a Roma il 27 maggio 2013, all'età di 72 anni.

0: disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 20:23.

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 20 e 54 minuti.

0: Un giorno insieme con Mina. Torna fra un'ora.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando...

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Azzurra, 24.000 baci, Bada bambina, Addio amore, Capelli biondi, E diceva che amava me, Cuore matto, Il ragazzo col ciuffo, Gente che mi parla di te, La fine di agosto, La donna di picche, Lei, La spada nel cuore, Non aspetto nessuno, Lacrime, Quando vedrai la mia ragazza, Mulino a vento, Se tu vorrai, Ogni mattina, Solo per te, Peggio per me, Stasera mi pento, Perdonala, Vento, corri, la notte è bianca. Prega, prega, viene la notte. Riderà, t'amo e t'amerò. Tante prossime volte. E un uomo piange solo per amore.
1: Biagio Antonacci. Quanto tempo e ancora? No.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi su alcune zone, ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 21:56.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: è Radio Margherita Musica Italiana.
1: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 22:26.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te. Loredana Errore. Madrid non va ad

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ma mi chiamo Giovanni e chiamo dalla Sicilia, diciamo. Io vorrei dare un consiglio ai nostri ascoltatori. È d'uso ultimamente, spesso, sentire persone che interlupiscono usando il termine "hai capito?". Credo che sia quantomeno offensivo per chi ascolta sentirsi chiedere "ha capito". Non esiste una forma più subdola di dire a una persona "sei un ignorante, non capisci niente". Allora io vi prego, soprattutto quelli che lavorate negli enti pubblici, dovete usare il termine "mi sono spiegato", non "ha capito". Ecco, io voglio lanciare questo messaggio perché è bon ton, è buona educazione, è rispetto per il prossimo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Geppi e Geppi. Sera a Sar-

Ciao, sono Caterina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché è una radio pulita e non perde il tempo in chiacchiere inutili e va dritta al cuore con le belle canzoni d'amore. Lunga vita a Radio Margherita. Radio

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Mina.
1: Amor, non piangere per me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 23:23.

0: trasgrita musica italiana. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Navigare responsabilmente è il primo passo per diventare cittadini digitali consapevoli. Non basta saper usare uno smartphone, bisogna saper vivere anche il web con rispetto e senso critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Carmelo e chiamo da Troina. Vorrei dire a quel signore che ha il ragazzo autistico che è in Sicilia, in un paesino della provincia di Enna, Troina, a 1120 metri, c'è una struttura all'avanguardia che si chiama l'Ose Maria Santissima di Troina, che aiuta queste ragazze autistici con handicap, e li trattano come da veramente come li trattano i genitori. E potrebbe consultare questo istituto, solo che si trova al sud, nel profondo sud della Sicilia. Tutti coloro che sono venuti dal nord con i ragazzi si sono trovati bene, vengono da tutta Italia e sono solidale con questo signore perché lo Stato non dà nessun aiuto a queste famiglie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23:59.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Luca Carboni.

0: Rock ha presentato Buonanotte con Luca Carboni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ci sei perché, Farfallina, Fisico e politico, Io non voglio, Macedonia popolare e Mare mare.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Francesco Guccini.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. È mezzanotte e 34 minuti.
1: Nicola di Bari, anima mia.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Darei volentieri metà dell'intelligenza che mi si attribuisce per metà della vostra bellezza.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: No, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Allora, sono Rosa da Napoli. Volevo dire qualcosa riguardo di questa droga. Sono una mamma di due figli. E cosa pensano, che legalizzando la droga si toglie la mafia di mezzo? Quella aumenterà ancora di più. Si fa già adesso con le sigarette normali, perché ci sarà sempre chi lo vende di contrabbando e lo vende a meno prezzo. Quindi loro continueranno a far soldi sulla salute dei nostri figli. Io dico invece questo, che la droga va combattuta, non legalizzata. Grazie Radio Margherita che mi hai dato questa possibilità.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Radio Margherita, la tua radio.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 29 giugno, è mezzanotte e 53 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Con Radio Margherita è pura emozione.
3: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.
4: Non chiedi

0: Sono Anna Maria da Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché per me è come la macchina del tempo. Mi riporta indietro e mi fa felice.
1: Radio Margherita, la macchina del tempo. Ti riporta indietro e ti fa felice. Anche a Palermo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Mi sono innamorato di te si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Luigi Tenco. Confronti!
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: bere.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Ok, sono Salvatore da Torino. Sono d'accordo anch'io per quanto riguarda quello che ha detto quel signore, che bisognerebbe ripristinare il servizio militare. Servirebbe molto ai nostri giovani. Grazie, un saluto e grazie alla Radio Margherita, che è molto, molto, molto, molto interessante. E l'ascolto tutti i giorni. Grazie.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Domenico Modugno. Piove.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Con il sole le lentiggini aumentano? Se volete schiarirle, strofinateci sopra mezzo limone e lasciate agire per 15-20 minuti. Lavatevi poi con acqua calda. Il limone, che ha un'alta concentrazione di vitamina C, donerà benefici extra alla vostra pelle.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Volete giocare a ping pong ma vi siete accorti che tutte le palline sono ammaccate? Mettetele per 5 minuti in acqua bollente. Torneranno subito nella loro forma originale.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Il tappo di sughero si è incastrato nella bottiglia e non riesci a toglierlo? Immergi un panno in acqua bollente e avvolgilo intorno al collo della bottiglia. Il calore espanderà il vetro e il tappo uscirà facilmente.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Un ponte tra giovani e anziani è un ponte tra memoria e futuro. Coltivare il dialogo tra generazioni arricchisce entrambi. Parliamo di più, ascoltiamo meglio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Francesco da Cosenza, io sono un vostro ascoltatore e volevo rispondere alla signora che diceva sulla legge 104 che non è utile. La signora ignora completamente che ci sono delle persone che hanno realmente bisogno. Non è utile quando la legge 104 viene concessa a persone che non ne hanno diritto, ma questo non succede. E poi praticamente accennava al certificato di sana e robusta costituzione. Il certificato di sana e robusta costituzione per gli insegnanti non si usa più, in quanto le persone diversamente abili hanno anche dei binari privilegiati. Quindi la signora, prima di dare dei giudizi, non deve fare altro che documentarsi e poi dare giudizi, altrimenti fa una brutta figura. Grazie Radio Margherita, grazie sempre e buon lavoro a tutta la redazione, a tutti voi. Da Cosenza, Francesco.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 29 giugno. È l'una e 54 minuti.
1: E se fossi un pittore?

0: te.
1: Vincenzo, telefono dalla provincia di Lecce. Perché cercare un aggettivo per qualcosa che è bello? Radio Margherita, ci piace il basso.